Ivan Wipa wa Boyline e quando comunque tu la pani una ora di 23 minuti di Lolo. Osawa kwasa kwasa vira kai provincio cap delegado amplonia sanira va zambezi andava dar mo la kani wituwe.